0: Hey, Mutambino. Ai, ke moletse ba nnete bo. Se di doctor wa ra ba go nonne. Ai, ke mo go tla papa.
1: Then you tip face. Ke tlhomela machana ka tarati mwe. Yeah.